tutta la musica italiana di Radio Norba, italiana. Radio Norba.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano l'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tre le persone indagate per corruzione secondo i PM giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana, italiana. Radio Norba.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono.

0: c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Mosby. La vita è la più grande ubriacatura. Mentre stai bevendo, intorno a te tutto gira e incontri un sacco di gente.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli dati alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

un bel dì vicino a tre porti occhi, che arriva una macchina, che vedi giovane, che domanda: oi, mami, sei a lui? Sto facendo per piacere la strada per andare alla porta Forlanini? Non so per andare alla porta Forlanini, signore, non sono mai stato io alla porta Forlanini, scusi. La strada per andare a Idroscalo almeno la conosce? Sì, Idroscalo è il sud, Alessio! E su dove è Idroscalo? Compagno mio è Idroscalo! Mi dice che ha messo la macchina! È bella questa macchina! Su questa è una macchina, mi dice, signore! Cosa sta la macchina, barbon? Dimmi la strada per andare a Idroscalo piuttosto, se la conosci! No, il compagno mio è Idroscalo! Che li faccia venire sulla macchina! Anch'io! Vengo anch'io sulla macchina! Vabbè, sì, sulla macchina! Bella questa macchina! È forte, è forte! Sono mai stato sulla macchina io! Che bella questa macchina! Ferma, su! Ferma, signore! Che mi sta arrivando? Sta arrivando Idroscalo! Che fermo, che me lascio qui!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli date alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba! Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, in quietù.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dall'Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti a Belfast in serata alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Un autobus e altri veicoli date alle fiamme mentre i dimostranti hanno bloccato alcune strade principali della città. Dall'Italia ora in relazione al ponte sullo stretto a Roma, tra le persone indagate per corruzione, secondo i PM il giudice Tommaso Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio volevano condizionare la Corte dei Conti. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, dice: siamo estranei. I trasporti, rischio disagi per giovedì per chi viaggia in treno. I sindacati di base prevedono uno stop di 23 ore dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. In Puglia ora, dove un uomo in serata è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nel centro di Biesta in provincia di Foggia, lo rende noto il sindaco della città Giuseppe Nobiletti, che lo definisce un fatto gravissimo. Donald Trump annuncia ritorsioni contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache che sorvolava lo stretto di Hormuz. I due piloti a bordo sarebbero vivi e in un luogo sicuro. L'elicottero non sorvolava acque internazionali, ha detto l'Iran. Wall Street chiude contrastata, condizionata dalla situazione in Medio Oriente. Dow Jones che sale dello 0,17%, Nasdaq cede lo 0,97%, lo Standard & Poor's 500 lascia sul terreno lo 0,26%. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Muccoli.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte: non ha commesso il fatto. Il giovane è stato subito liberato, era in carcere dal 2024. Raid notturni degli USA sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Secondo fonti di Washington sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, e Israele continua ad attaccare nel sud del Libano a tiro, 29 morti. Il ministro Tajani contro l'omologo Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne, commenta il vice premier. Manifestazioni e disordini anti-migranti in tutto il Regno Unito dopo che un rifugiato sudanese ieri ha accoltellato brutalmente una quarantenne a Belfast. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, comparirà oggi in tribunale. Il video dell'aggressione diffuso in rete. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione. Tre gli indagati dalla Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società che deve realizzare l'infrastruttura si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol BPR su Monte Paschi Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte. Piazza affari record da marzo 2000. Contratto dei ministeri, accordo tra ARAN e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ultimo giorno di scuola oggi in Puglia, mix di emozioni soprattutto tra i maturandi che dal 18 giugno affronteranno le prove scritte. Sentiamo le voci degli studenti del quinto anno del liceo Flacco di Bari, raccolte da Vincenzo Moccolo.
3: Siamo in ansia, ma siamo soprattutto tristi perché ci dobbiamo salutare per l'ultima volta.
4: Con tante cadute ci siamo rialzati, anche grazie ai professori, e siamo qua.
5: So effettivamente che è l'ultimo giorno, però non lo sento perché comunque devo ancora affrontare tutti gli esami.
2: Avrebbe rapinato un 28enne sottraendogli 200 euro e poi lo avrebbe colpito con un coltello al volto. A Torre Maggiore nel Foggiano i carabinieri hanno arrestato un 24enne. Il fatto è accaduto la sera del 27 maggio nella villa comunale. L'indagato avrebbe poi tentato di colpire anche i carabinieri con una bottiglia di vetro spaccata. Il primo nido di tartaruga marina Caretta Caretta del 2026 in Puglia è stato ritrovato sulla costa di Ugento. L'evento testimonia la qualità ambientale del territorio, dice il sindaco Salvatore Chiga. Le attività di monitoraggio proseguiranno tutti i giorni. Al via Road to Battiti, il tour che anticipa il Team Battiti Live, il festival più atteso dell'estate. Si comincia sabato 13 giugno a Manfredonia con ospiti J-Ax e Irama. Domenica 14 giugno, appuntamento a Martina Franca con Fred De Palma e Raff. Gli altri appuntamenti saranno il 19 giugno a Bari, il 20 ad Alberobello e il 21 a Polignano a Mare. Gli ospiti verranno svelati nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio dell'anziana Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. Il giovane non ha commesso il fatto. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La difesa ha puntato sulle lacune degli accertamenti. In carcere da luglio del 2024 l'uomo è stato subito liberato. Non si ferma la guerra in Medio Oriente, 3 ondate di attacchi americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero degli Stati Uniti vicino Hormuz e Teheran risponde con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Israele invece devasta la città libanese di Tiro, è l'ennesima strage, almeno 29 i morti. Comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un 40enne a Belfast. Nella capitale nord irlandese manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli, esclusa la pista del terrorismo. Indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio sul ponte sullo stretto. Tre gli indagati dalla Procura di Roma sono Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno nel CDA distretto di Messina e l'imprenditore Vincenzo Virgigli. Prosegue il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ieri sera la veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona davanti a 40.000 persone. Pensando alle notti del nostro cammino, chiediamoci quali società vogliamo, il richiamo di Leone XIV. Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3 sarà il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna. Oggi a Houston il via all'addestramento. Il 49enne italiano che all'annuncio si è commosso è l'unico astronauta non americano a far parte del team. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Un pregiudicato quarantenne di Vieste nel Foggiano è stato ferito a un braccio con un colpo d'arma da fuoco ieri sera in piazza Vittorio Emanuele nel centro della cittadina foggiana tra la gente. Il ferimento sarebbe stato preceduto da un litigio con una persona in strada che sarebbe stata anche fermata. Il sindaco Giuseppe Nobiletti commenta: è inaccettabile che nel 2026 accadano ancora cose simili in pieno centro cittadino con la gente in strada. I sindacati attaccano il governo sulla vertenza ex Ilva di Taranto. Il tempo delle attese è finito, si legge in una nota di Fiomo Wilme USB. L'esecutivo ha rinviato alla prossima settimana il vertice inizialmente fissato per lunedì 8 giugno, una decisione che rappresenta un'occasione mancata, concludono i sindacati. A causa della rottura della condotta idrica sono rimasti a secco in provincia di Lecce i comuni di Taviano, Racale, Alliste e Ugento. Da Acquedotto Pugliese fanno sapere che disagi si potrebbero avvertire soprattutto nei condomini senza autoclave. E il calcio: nelle prossime ore il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dovrebbe annunciare il nuovo direttore sportivo. E meno di clamorosi colpi di scena sarà Sean Sogliano, ma sentiamo il commento di Pierpaolo Sergio, direttore dell'eccezionale.
3: Di certo, se Sean Sogliano dirà di sì, il primo passo sarà affrontare quello relativo al nuovo allenatore. Sarà Di Francesco ancora oppure qualche altro profilo? Saranno dunque ore decisive. Per ora tutto in ballo.
2: Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Italiana.
1: Radio Norba.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

che mi riscalderà con il fuoco di un'idea. Uomo sono, uomo a metà, domani nei

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti, così Teheran dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere la nostra azione conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tre gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Da oggi fino al 30 giugno stop ai treni Frecciarossa Bari-Roma per 20 giorni, sospesa la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per completare i lavori sull'alta velocità Napoli-Bari. Dal 1 luglio però entra in funzione il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità una mozione con cui chiede al presidente della giunta Antonio De Caro di mettere in atto tutte le azioni per il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in Libia da 18 giorni, tra cui il molfettese Domenico Centrone e la foggiana 67enne Dina Alberizia. Calcio in Serie B, il futuro della Juve Stabia è sempre incerto. Si terrà oggi l'udienza dinanzi al Tribunale di Napoli per l'assegnazione delle quote di maggioranza agli azionisti interessati, ma sarà comunque corsa contro il tempo. Il nuovo sodalizio dovrà completare l'iscrizione in 6 giorni e sempre attento il Bari, che spera nel ripescaggio. La Serie C, dopo l'ottima stagione, il Casarano conferma mister Di Bari, ha annunciato il prolungamento del contratto sino al 2028. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce dell'Iran e le pressioni statunitensi. Tel Aviv ha preso di mira soprattutto la città di Tiro, dove nelle ultime 24 ore si contano decine di morti. La missione UNIFIL aiuta i civili a evacuare. Strage a Johannesburg in Sudafrica, dove ieri sera uomini armati hanno aperto il fuoco in un insediamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città. Almeno 12 morti e 9 feriti. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici, l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla banda del buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di 2 rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Da oggi fino al 30 giugno stop ai treni Frecciarossa Bari-Roma per 20 giorni, sospesa la circolazione ferroviaria tra Caserta e Foggia per completare i lavori sull'alta velocità Napoli-Bari. Dal 1 luglio però entra in funzione il Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all'unanimità una mozione con cui chiede al presidente della Giunta Antonio De Caro di mettere in atto tutte le azioni per il rilascio degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in Libia da 18 giorni, tra cui il molfettese Domenico Centrone e la foggiana 67enne Dina Alberizia. Calcio in Serie B, il futuro della Juve Stabia è sempre incerto. Si terrà oggi l'udienza dinanzi al Tribunale di Napoli per l'assegnazione delle quote di maggioranza agli azionisti interessati, ma sarà comunque corsa contro il tempo. Il nuovo sodalizio dovrà completare l'iscrizione in 6 giorni e sempre attento il Bari, che spera nel ripescaggio. La Serie C, dopo l'ottima stagione, il Casarano conferma mister Di Bari, ha annunciato il prolungamento del contratto sino al 2028. Ed è tutto più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sarà che tutta la vita è una strada e la vedi tornare. Come le lacrime tornano.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva. Era accusato di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli con 29 coltellate. Per i giudici non ha commesso il fatto. 35 anni in carcere dal 2024, è stato subito liberato. Fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di una pascia americano vicino a Hormuz. Washington ha colpito basi militari e radar lungo la costa sud del paese islamico. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Notte di disordini a Belfast, nell'Irlanda del Nord, dove i manifestanti anti-migranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme bidoni e veicoli, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana. Il caos è scoppiato dopo che ieri un sudanese di 30 anni ha accoltellato un quarantenne. 3 indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio in merito alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. L'ex magistrato Miele, l'avvocato Saccomanno e l'imprenditore Virgilio avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per far passare il progetto. Blitz della polizia nel Casertano, arrestate 12 persone accusate di far parte di una banda del buco, protagonista di rapine a banche e uffici postali. Gli inquirenti non escludono collegamenti con il clamoroso colpo del 16 aprile alla Crédit Agricole di Napoli. Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. Unico italiano dell'equipaggio che inizia oggi a Houston l'addestramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Crescita contenuta dell'economia della Puglia nel 2025, solo dello 0,4%, al di sotto della media del Mezzogiorno dello 0,7%, dell'Italia, cresciuta di mezzo punto percentuale pieno. Lo dice il report di Banca Italia presentato stamani. Il valore aggiunto è cresciuto maggiormente nel settore delle costruzioni, forte calo invece in quello dell'agricoltura, in lieve diminuzione anche il tasso di occupazione nella regione. Si avvicinano i giochi del Mediterraneo. Dalla provincia di Taranto arrivano 3 milioni di euro per rifare il manto stradale e rigenerare la segnaletica in vista delle gare ciclistiche maschili e femminili. Il maxi cantiere partirà nell'anello viario che collegherà le strade provinciali di tutto il territorio ionico. A capo della procura del Tribunale dei minorenni di Bari arriva Rosario Plotino, altamurano con lunga esperienza nella giustizia minorile, nella prevenzione della criminalità giovanile e nella tutela dei minori. Ieri l'insediamento, Plotino entra subito nel merito dell'escalation di reati commessi dai minorenni. Nessuna emergenza baby gang, spiega, sentiamo.
3: C'è stato un aumento rispetto alle ultime rilevazioni, un 30% delle iscrizioni di fascicoli per persone note, diciamo, per vari reati, però queste cose accadono certe volte ciclicamente.
2: Al via Monopoli fino a domenica il Prospero Fest, la rassegna culturale del comune. Nel porto antico alle 18.30 ospite Roberto Saviano per la conversazione Gomorra 20 anni dopo, alle 20.30 Francesca Fagnani. Domani gli ospiti saranno Giovanna Botteri e alle 19 Piffa alle 21. Ingresso libero ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

Riesco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

solo sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena.

ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti in un Texas con me.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camicia di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta.

0: Madame Adore ha perso sei figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madame Adoressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: La musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Baciami.

0: La musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel Casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Italiana.
1: Radio Norba.
2: L'hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Mio padre seppellito

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della corte d'assise: non ha commesso il fatto. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, giù le tasse per il ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea annuale di categoria anche il messaggio di Mattarella: nessun arretramento nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump: negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. Non c'è ancora una data per il funerale della piccola Beatrice a Bordighera. La madre lascerà il carcere per le esequie, è accusata della morte col compagno. Sarà presente anche il padre, in cella per altri reati. Possibile rito a porte chiuse, si temono contrasti familiari. Banda del buco nella rete, maxi blitz di polizia tra Caserta e Napoli. 12 arrestati, ritenuti responsabili di una serie di colpi ai danni di agenzie bancarie e uffici postali nei due territori provinciali. Nel 2025 boom di acquisti delle case. A Roma più 7,8%, a Palermo più 25,9%. I notai rivelano che in tutta Italia si è avuto un più 6,6% annuale di compravendite. Mutui in ascesa del 18,8%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise: non ha commesso il fatto. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, giù le tasse per il ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea annuale di categoria anche il messaggio di Mattarella: nessun arretramento nella tutela dei lavoratori. La denuncia di Trump: negoziati a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi in Iran. Così il capo di Stato Pezeshkian: uscire dalla condizione né guerra né pace, non sperino di portarci alla resa. Non c'è ancora una data per il funerale della piccola Beatrice a Bordighera. La madre lascerà il carcere per le esequie, è accusata della morte col compagno. Sarà presente anche il padre, in cella per altri reati. Possibile rito a porte chiuse, si temono contrasti familiari. Banda del buco nella rete, maxi blitz di polizia tra Caserta e Napoli. 12 arrestati, ritenuti responsabili di una serie di colpi ai danni di agenzie bancarie e uffici postali nei due territori provinciali. Nel 2025 boom di acquisti delle case. A Roma più 7,8%, a Palermo più 25,9%. I notai rivelano che in tutta Italia si è avuto un più 6,6% annuale di compravendite. Mutui in ascesa del 18,8%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e al reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona. Seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

0: però li pago tutti.
1: Fatece largo che
0: passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

0: Muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni alla Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo una repubblica delle banane, giù le tasse al ceto medio. Il presidente Sangalli chiede più credito per le imprese. All'assemblea di settore anche il messaggio di Mattarella, niente arretramenti nella tutela dei lavoratori. Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale, così piante dosi al servizio della polizia, non sarà un grande fratello. Le forze dell'ordine potranno usare il super strumento tecnologico in fase di prevenzione e al reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro. La denuncia di Trump, trattative a rilento, Teheran ne pagherà il prezzo. Casa Bianca pronta a ordinare nuovi attacchi. La CNN rende noto, negoziatori del Qatar in Iran per chiudere l'accordo con gli USA. La procura di Rimini si appellerà contro l'assoluzione di Luis da Silva, imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, è stato scarcerato nella notte. La formula della Corte d'Assise non ha commesso il fatto. Profitto, femminicidi, egoismo, i temi del Papa a Barcellona, seconda tappa del viaggio spagnolo, in 80.000 allo Stadio Olimpico. Da Leone il monito su idolatria del rendimento, frenesia di dover sempre produrre ed essere vincitori, culto dell'immagine. Calcio, dopo gli scontri nel derby, agli ultra di Torino e Juventus, trasferte vietate per 10 giornate, fino al 3 novembre. La decisione del Viminale in seguito ai disordini che avevano portato al ferimento di Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè, scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
4: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Rock and roll,

pezzo secco, sono tra tutti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale. Il governo approva due decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani Mondiale di Calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. La Puglia cresce meno del sud e dell'Italia, lo conferma Banca Italia nel report sull'andamento dell'economia riferito al 2025. Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Inversione di tendenza sul fronte lavoro: dopo 4 anni di crescita l'occupazione diminuisce dello 0,3%. Bari, la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle meno produttive. Ma sentiamo il direttore di Banca Italia Bari, di Marcello Malamisura.
3: A fronte di un andamento poco favorevole del settore agricolo, registriamo una crescita significativa nel settore delle costruzioni del 3,4%, anche beneficiando insomma degli interventi ancora di realizzazione delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche la nostra indagine presso le imprese conferma una sostanziale stabilità delle vendite.
2: Maxi manifestazione nazionale di Coldiretti per il crollo di prezzi di olio e grano. Anche a Bari protestano contro speculazioni, inganni e mancanza di trasparenza. Una delegazione è stata ricevuta dal prefetto Francesco Russo, a cui ha consegnato un documento con le principali richieste. Prima il litigio, poi gli spari per strada tra la gente in pieno centro. Ieri sera a Vieste, nel Foggiano, un pregiudicato di 42 anni è stato ferito a un braccio da colpi d'arma da fuoco. Non è grave, il presunto responsabile è stato individuato. Calcio: Lecce, dopo il no di Sogliano a ricoprire il ruolo di direttore sportivo, si continua a cercare il successore di Corvino. Le alternative più quotate sarebbero l'ex Roma Massara, l'ex Fiorentina Pradè. Scendono le quotazioni di Trinchera, salgono quelle dell'ex Torino Bagnati. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

senti pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba! I got a message for you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Caso Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B. Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Frustrato dallo stallo dei negoziati con l'Iran, Trump annuncia nuovi attacchi, molto forti anche oggi, dopo una notte di raid, seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Caos e violenze antimigranti a Belfast, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne a opera di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti con il volto coperto hanno dato alle fiamme case e veicoli, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri. I populisti di Farage cavalcano le proteste con il sostegno di Elon Musk. La Premier Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio di ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. Vogliamo fare di più in questa direzione, afferma, e rivendica le misure contro le imprese apri e chiudi. Questa non è la Repubblica delle banane. Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva le case di comunità, è stato ritirato. Il governo invece accelera sull'intelligenza artificiale. Ok, in Consiglio dei Ministri, ai decreti attuativi del regolamento europeo. Assolto e scarcerato Luis da Silva a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Rischiava l'ergastolo, ma i giudici della Corte d'Assise di Rimini non hanno creduto all'impianto accusatorio, che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante di da Silva. La difesa saluta la rinascita della giustizia. La procura ricorrerà contro la sentenza. Vigilia del Mondiale di calcio, più grande di sempre, domani alle 21 allo stadio Azteca di Città del Messico. Fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, la prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Il Papa suggerisce di trarre dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, chi non passa la palla non ha capito il gioco della vita. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Radio Norba italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È sempre tesa la situazione in Medio Oriente. Donald Trump annuncia nuovi attacchi molto forti anche oggi, dopo una notte di raid seguiti all'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Eravamo vicini all'accordo, dice Trump, ma l'Iran ci tratta da stupidi. Il presidente americano ribadisce che Teheran non avrà l'atomica. L'omicidio di Pierina Paganelli. La procura di Rimini ricorrerà contro la sentenza di assoluzione per Luis da Silva emessa dopo 16 ore di Camera di Consiglio. I giudici della Corte d'Assise non hanno creduto all'impianto accusatorio che si basava sulle parole della nuora della vittima e amante dello stesso da Silva, Manuela Bianchi, che dopo la sentenza afferma: ho la coscienza serena. Ora la politica. Giorgia Meloni promette all'Assemblea di Confcommercio la riduzione ulteriore del carico fiscale sul ceto medio. La Presidente del Consiglio afferma: altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere patrimonio dopo decenni di sacrifici. Mondiali di calcio ormai alle porte, domani alle 21 al mitico stadio Azteca si gioca Messico-Sudafrica, prima delle 104 partite per 48 squadre del torneo che si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Misure di sicurezza stringenti per atleti, dirigenti e tifosi. E il Papa, nel corso della visita pastorale in Spagna, suggerisce di trarre proprio dal calcio una lezione esistenziale. Non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito il gioco nella vita. Giunto alla Sagrada Famiglia, il pontefice si è poi raccolto in preghiera nella cripta davanti alla tomba di Antoni Gaudì, di cui si celebra quest'anno il centenario dalla morte. L'architetto fu il progettista della chiesa simbolo di Barcellona. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche tre neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I tre bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura.

l'Italian Fair insieme si chiude qui la pagina in comune.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio dunque speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il centesimo anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, e quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusura in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flette invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1.000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio, dunque, speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti. Valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

mezzo tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti, amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta.

potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La benedizione della Torre di Gesù nella Chiesa della Sagrada Famiglia, uno dei momenti più toccanti della visita del Papa a Barcellona. Il pontefice prima del rito aveva pregato sulla tomba di Antoni Gaudí, architetto che progettò la chiesa simbolo del capoluogo catalano. Ricorre quest'anno il 100° anniversario della morte dell'artista. Donald Trump ha avuto oggi una riunione nella Situation Room della Casa Bianca per parlare di potenziali nuovi attacchi all'Iran, lo riporta Axios. Il presidente valuta un'operazione su larga scala di breve durata per spingere Teheran al negoziato. Un accordo duraturo per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti non può essere raggiunto attraverso minacce, intimidazioni e l'uso della forza, è quanto detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Iravani. E la guerra in Medio Oriente, le pressioni inflazionistiche hanno pesato sui mercati, chiusure in calo a New York con Wall Street, dove il Nasdaq ha perso l'1,98, lo Standard & Poor's 500 l'1,61, il Dow Jones flat invece dell'1,87%. In Russia, nuovo smacco per Vladimir Putin. L'Ucraina ha annunciato di aver colpito un impianto militare del nemico a 1000 chilometri dal confine con il supermissile denominato Flamingo. Sempre tensione infine in Irlanda del Nord dopo le violenze anti-migranti a Belfast negli ultimi giorni, seguite all'accoltellamento di un quarantenne attribuito a un rifugiato sudanese. Starmer definisce inaccettabili i disordini e invia rinforzi da Londra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Puglia cresce meno rispetto alla media nazionale e al resto del sud, lo conferma Banca Italia nel report annuale del 2025. Il PIL regionale è aumentato dello 0,4% contro lo 0,7% del Mezzogiorno e lo 0,5% dell'intero paese. Battuta d'arresto sul fronte lavoro, l'occupazione è diminuita dello 0,3%. Bari è la provincia più produttiva, Foggia e Taranto quelle peggiori. Ci sono anche 3 neonati tra i primi 25 pazienti ricoverati nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. Questa mattina è iniziato il trasloco dei reparti e dei pazienti dal vecchio ospedale San Giacomo di Monopoli alla nuova struttura. I 3 bimbi sono nati nelle ultime ore di attività del San Giacomo. Le loro culle hanno accompagnato simbolicamente il passaggio di consegne. Da domattina, a partire dalle 8, sarà operativo il pronto soccorso del nuovo ospedale. A Gallipoli quest'estate il divieto di girare a torso nudo o in costume da bagno non interesserà soltanto il centro cittadino, ma sarà esteso a tutta la città. Il sindaco Flavio Fasano ha firmato l'ordinanza, che sarà valida fino al 30 settembre. È un atto necessario, dice il sindaco, per evitare scene poco decorose su tutto il territorio. Calcio, Serie B, Alfredo Guerri è il nuovo proprietario della Juve Stabia. Il tribunale ha accettato la sua offerta di ricapitalizzazione. I campani restano in B. Addio, dunque, speranze di ripescaggio per il Bari. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Italiana, italiana, italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.